0: milione ancora.
1: Voglia Maria al Rio e canto mio del cuore.
0: Che venga la che resta, grazie a Chalchas, grazie.